0: la chiva. La chiva, hombre. La chiva, la chiva. 8 de la mañana con 21 minutos. 8 de la mañana con 21. 8 de la mañana con 21 minutos. Ahí escuchamos a Humberto Tozzi. O en español, claridad.
1: Dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo, prova il microfono.
0: Prova il microfono.
2: Esatto.
0: Esatto. Bueno, vamos con Francesco Salvi. Esatto. Del año de 1989, Francesco Salvi.